0: ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare? Dove sarà?
1: Joya 93.7.